Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: jetzt geht's weiter.
1: Ihr Lieblingshit.
2: Immer frisch gemixt.
1: Aber nur.
2: Auf Stadtradio Meran.
3: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

vuole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: Ihr Lieblingshit.
2: Immer frisch gemixt.
1: Aber nur.
2: Aber nur. Auf Stadtradio Meran.

parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.